you. La luna dal settimo piano.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Yeah, monta sulla Porsche perché sei pazzesca. Sei la più figa delle case Jescal. Butta via la Gucci parallela,
1: te ne compro una vera.
0: Sei la favola della favela. Tuo fratello vuole fare il gangster. Stasera non vuole che tu esca. Gli riempio la nasca, fa un'eccezione.

Della mia pesca, frutta fresca. Cambio location, siamo alla festa. Dinamite nella sua tasca. Quando arriva mi schietta in pista. Finalmente la situa inizia.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari non sarà. Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Ora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo.

Faccio l'economia di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cuoco in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita indecisa. Al cielo a cogliela che mi letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
1: No,

infatti salgo, infatti salgo, infatti salgo, infatti ciao.

Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000unionebuddista.it.

scivolare, scivolare sui miei fianchi. Quel bacio in via del coronario che per te son corso e poi ricorso ai ripari.

Di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È l'angolo.

Ehi, ehi. Con Cadoro butta via l'alloro in mezzo a questo bel degrado. È post atomico sto posto, bombe su Belgrado. Sta città è come un serpente.

sense. Dimmi quello che ti piace che io non lo so, e dimmi quello che vorresti che forse ce l'ho. Poi dimmi se queste parole almeno un po' ti consolano da un mondo che ti dice sempre no, zio. E sto discorso adesso suona come un addio. Sarà che non ho un posto mio, che non ho un dio, ma trovo squarci di poesia nello squallore. Per sta città resta odio, amore, odio.

più valore delle altre. Dal Gianicolo i miei occhi su Regina, da un vicolo di Roma una cantina, dalla base fino a sale in cima, dalla coscienza che sta città è morta dentro. Siamo il defibrillatore, la riporta in vita, e nei quartieri stanno già imparando il pezzo che è già un manifesto. Ho messo Roma insieme e questo non ha prezzo. Porto tre re senza corona sullo stesso pezzo, porto la pace e niente fai del segno di rispetto.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere, succede presto. Come se

È un compromesso che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. E alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con la

Sex, sì. Sto con lo studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo semi location. Io ti insieme a Simon Usho, ci fa una standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty.

mattina lo sai che non sei niente di che. Radio.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Ho il cielo ma non ho la stanza.
1: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

più tempo. Ora l'ho speso per te. Te non l'hai capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per mille, unionebuddista.it

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Stavo pensando che mi spaventa non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Da Catania, da Etna Comics, di cui non è in radio, è radio ufficiale. Io sono Federica, con me c'è Gianluca. Ciao Gianluca.
1: Ciao Federica, ciao a tutti quanti.
0: E siamo in onda per un'oretta fino alle 13.30 e poi ci ritroviamo alle 18.30 per un'altra oretta.
1: Esattamente, diciamo in quell'intermezzo andremo anche un po' ad esplorare quello che è l'Etna Comics quest'oggi, perché ieri abbiamo avuto un piccolo assaggio, abbiamo avuto anche delle presentazioni di quello che sarà tutto l'evento fino al 2 giugno, e quest'oggi ci saranno anche una marea di eventi che scoprirete qui con noi proprio sulle frequenze di Non Name Radio.
0: Allora, io prima di addentrarci all'interno di Etna Comics colgo l'occasione per ricordare a tutti quelli che ci ascoltano di seguirci sui social, Non Name trattino basso Radio su Instagram, Non Name Radio su TikTok, tutto attaccato, perché sì, siamo nel vivo del festival, siamo in diretta dalla fiera, ma un sacco di contenuti e interviste escono solo sui social.
1: Esattamente, come una che abbiamo già preparato, già stiamo confezionando, che è quella che abbiamo fatto, diciamo, un'oretta fa più o meno con il buon Caparezza, quindi vi invito cordialmente ad andare sui nostri social.
0: Cordialmente,
1: sì, proprio termine anni 90, si può dire, i primi 2000.
0: Gentilmente, sì, mi
1: gentilmente,
0: piace comunque.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo questa guida turistica tra molte virgolette all'interno della fiera.
1: Eh sì, assolutamente, perché in realtà è già iniziato tutto, ovviamente,
0: sì.
1: ci state anche sentendo in diretta, e c'è poco da fare, in realtà il programma è vastissimo.
0: No, c'è poco da fare, no, c'è un botto da
1: fare.
0: No,
1: c'è un sacco da fare anche contemporaneamente, perché per dire, ad esempio, mentre parliamo noi c'è il meet and greet con Yoichi Takahashi, che in realtà è riservato ai soli possessori del Golden Ticket. Tu dici, chi è Yoichi Takahashi? Sarebbe
0: lo
1: scrittore.
0: No, non lo dico, però possiamo dirlo.
1: Va bene, sarebbe lo scrittore, l'inventore, il papà di Capitan Tsubasa, che qui in Italia è famoso principalmente come Holly e Benji.
0: Sì, comunque anche il fatto che questo meet and greet sia riservato solamente a chi è proprietario del Golden Ticket vuol dire che mi ricollego a quello che stavano dicendo ieri, ci sono un sacco di persone che investono proprio tanto in questa fiera.
1: Sì, assolutamente, ma anche proprio nell'esperienza che si può vivere qui all'Etna Comics, tant'è che dicevamo proprio ieri, tutti gli abbonamenti alla fiera sono finiti, sono completamente terminati, l'unico modo di riuscire ad entrare è quello appunto di prendere il biglietto all'entrata e quindi di conseguenza di farsi la fila. Però non si disperi chi è qui in fiera e magari vuole comunque avere un assaggio di Yoichi Takahashi, perché alle ore 16 la Sala Galatea ci sarà comunque la possibilità di incontrarlo e di sentirlo dire la sua, insomma, in un'intervista, in un incontro a cura di Riccardo Corbò.
0: C'è un evento alle 14 al quale voglio andare, prima però ascoltiamo Titi mi preguntò di Bad Bunny.

0: C'è un perché. Quando ero piccolina, che passavo le giornate, no, però tante volte in estate, quando non facevo i capricci per non andare all'oratorio, mia mamma mi portava da mia nonna e mio papà era un grande collezionista da piccolino di fumetti di Diabolik e Topolino. Diabolik un po' per me too much quando ero più piccola, li ho apprezzati quando poi sono diventata adolescente, però i Topolini, ragazzi, mi hanno insegnato a campare, cioè nel senso veramente non lo so, mi piacciono, cioè tuttora me li guarderei, capito? Quindi alle 14, cioè stacchiamo qua a correre.
1: Assolutamente, si salta il pranzo. Però prima andiamo ad ascoltare appunto Bad Bunny.
0: Finalmente.

0: Titi mi preguntò di Bad Bunny in diretta su Non Name Radio, in diretta da Etna Comics qui a Catania, perché siamo radio partner, no, non siamo radio partner ufficiale, siamo la radio ufficiale della fiera. Torniamo a parlare di Topolino.
1: Assolutamente, perché alle ore 14 nella sala UZ, perché come già detto ci sono anche vari eventi e in contemporanea, perché insomma abbiamo 4 giorni e va accontentata tanta gente, perché questo non è solo il festival del fumetto, è il festival internazionale di cultura pop, quindi non sbagliavi quando dicevi festival in realtà.
0: Non sbagliavo?
1: Assolutamente.
0: Beh, effettivamente
1: puoi dire
0: non
1: sia
0: sbaglio
1: festival
0: mai.
1: Che fiera.
0: No, sto scherzando. No, però allora letteralmente è cioè sono orari da festival, nel senso che i più grandi festival di musica europei, mi viene da fare questa comparazione, no? Hanno tot palchi in cui si accavallano gli eventi, gli artisti, gli incontri, i concerti, eccetera. Quindi in realtà c'è proprio il passo da festival.
1: Sì,
0: qua.
1: Sì, assolutamente.
0: Cioè, il mio contapassi del telefono ieri è impazzito a furia di stare in giro.
1: Figuriamoci, il mio vede raramente 5 cifre. Questo Posto. È stato uno di quei giorni. Comunque dicevo, alle ore 14, proprio parlavamo di Topolino, ci sarà Zapping a fumetti, un dietro le storie di Topolino che hanno raccontato la televisione, con Ivan Bigarella, che tra l'altro è autore delle variant dei fumetti di Topolino, e Serena Colombo di Panini Comics. Quindi sarà una bella occasione insomma per esplorare quello che è il mondo di Topolino, sia dal punto di vista fumettistico che dal punto di vista anche televisivo.
0: Sì, anche perché ti dico, io ho iniziato ad apprezzare Topolino col fumetto perché andavo da mia nonna, ti ripeto, no? Ma magari neanche certo. Sapevo leggere ancora quando mi sfogliavo i fumetti. Ma mi ricordo anche tutti i cartoni legati a Topolino, che mi sono andata a ripescare anche recentemente in realtà, perché c'è una raccolta sulle piattaforme TV, figurati, c'è una raccolta di proprio legata solo a Topolino. Ma quanto ma ci sono delle scene che tuttora mi fanno piangere.
1: Ma certo, ma perché Topolino è per tutte le età, ovviamente sì. Uno lo lega al fatto di essere bambino perché no. Lo conosce a quell'età, ma sono dei fumetti che hanno doppia lettura, in particolare quelli comunque pubblicati in Italia, a mio avviso.
0: Poi allora, la scena che mi fa più piangere di tutte, e penso mi farà piangere fino alla fine dei miei giorni, è quando Topolino e Mini si scambiano i regali a Natale. Non mi ricordo di quale cartone sia questa scena.
1: Beh, di film di Natale, di Topolino,
0: sicuramente.
1: Di corti di Natale, anzi ce ne sono davvero tanti.
0: Sì, secondo me è un corto, è tipo Il Cantico di Natale forse si chiamava.
1: Possibile, sì.
0: Vabbè, comunque Topolino apre il regalo di Minnie, che era forse un porta orologio, che però lui non riesce ad apprezzare fino in fondo perché aveva venduto l'orologio per fare il regalo a Minnie. No, guarda, ti giuro, mi fanno piangere.
1: Sì, è carinissimo, è vero. Non, ora non l'ho in mente in particolare, anche perché ti posso dire la verità, io non sono mai stato Tim Topolino.
0: No.
1: No, troppo perfettino, troppo gnignignè, no?
0: E noi questo
1: molto
0: siamo.
1: Molto più Paperino, molto più... Anche Pippo, ti dico la verità, anzi mi sento tanto Pippo.
0: Ah, di Pippo mi viene in mente di quando andavano al mare, che con la roulotte, ti ricordi? Che perdono i pezzi...
1: Il ghiaccio con Pippo?
0: Sì, che perdono i pezzi,
1: sì,
0: no.
1: Sì, sì, sì. No, quello è un film meraviglioso.
0: È meraviglioso quel film, veramente, perché è, letteralmente puoi riassumere una tua giornata tipo in cui succede di tutto, ma poi alla fine tutto fila liscio, non si sa come, inspiegabilmente.
1: Assolutamente. No, io anche poi ritornando anche al discorso fumettistico, piuttosto che Topolino, io zio Paperone, tutta la vita.
0: Lasciamo un attimo i fumetti da parte e torniamo a ballare con Ossessione Samurai J.
2: Yeah.

un po' troppo. Facciamolo lento.

0: sessione Samurai J in diretta su Noname Radio, in diretta da Catania, da Etna Comics. Tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi che se passate dal nostro angolo, da dove in realtà stiamo trasmettendo adesso, è pieno di maglie e di felpe che stanno andando a ruba, ma ieri le borse sono andate ancora più a ruba.
1: No, ieri le borse sono finite, non so se in mezz'ora o anche meno, una cosa del genere praticamente.
0: Sì, sì, mi torna. Sì. Torniamo a Topolino.
1: Sì, torniamo a Topolino assolutamente, perché ho un fun fact interessante da dirti.
0: Dimmi
1: perché
0: tutto.
1: Panini, che è quella che appunto si occupa del discorso distribuzione per quel che riguarda Topolino e affini, quindi anche Paperone, Paperino, Pippo, tutta
0: vabbè,
1: la famigliola,
0: insomma.
1: Sono anche i detentori di quelli che sono i diritti per la pubblicazione dei fumetti Marvel.
0: Ok.
1: Nonostante ciò, nonostante la miniera d'oro che Panini ha a disposizione, comunque la stragrande maggioranza degli stand Panini che si trovano qui ad Etna Comics e anche in altre fiere sul suolo nazionale sono a tema Topolino e affini.
0: A me piace questa cosa, sinceramente.
1: Anche a me.
0: Io mi ci ritrovo.
1: No, totalmente d'accordo, anche perché devo dire la verità, ma io non sono un gran fan della fumettistica statunitense, comics e cose del genere. Qualcosina mi piace, però se devo scegliere scelgo sempre Topolino e in generale i fumetti italiani anche, perché magari io non ho avuto la fortuna come te di avere un collezionista di fumetti tra Topolino, Diabolik, però ho avuto modo di venire a contatto con opere come Diabolik, Tex Willer, tutti questi insomma capisaldi del fumetto italiano.
0: Ma quali sono le differenze che trovi, se ce ne sono, tra la fumettistica italiana e la fumettistica estera? Che ti fa apprezzare di più quella italiana?
1: Diciamo che comunque, allora immagino sia anche un discorso di localizzazione, nel senso che è ovvio che se uno si legge, per dire, faccio una cosa proprio per estremo, la Divina Commedia in italiano, per forza di cose se la trasponi in inglese perde parte di quella poesia, perde parte di quella... anche di riferimenti, no? Cioè
0: sì,
1: l'opera statunitense è riferita al pubblico statunitense, quella italiana spesso e volentieri è riferita a stereotipi o a situazioni che possiamo capire solo noi italiani, e credo che molto di questo dipenda anche da questa cosa. Ad esempio, per dire, Ratman, che è un'opera, un capolavoro secondo me di umoristico di Leo Ortolani, è un qualcosa che puoi capire solamente se sei italiano praticamente.
0: Sì, è un discorso che mi torna.
1: Anche lui ospite qui a Etna Comics, tra l'altro.
0: Ma cioè, no, aspetta, forse non siamo preparati su sta cosa, si può incontrare?
1: Questo non te lo so dire.
0: Ok, no, lo controlleremo comunque. Andiamo avanti con i nostri programmi, secondo me ha senso, perché alle 15 c'è l'illustrazione con le AI, oltre il conflitto, sto leggendo bene?
1: Sì, c'è un... diciamo che insomma l'intelligenza artificiale è un tema molto delicato per quel che riguarda l'arte, è un qualcosa che... alcuni utilizzano per rendere la propria arte più veloce, altri invece lo considerano una minaccia perché c'è chi si approccia a questo strumento per utilizzare solo ed unicamente questo strumento senza mettere l'arte dentro. Poi comunque c'è anche un conflitto etico riguardo a come vengono addestrate queste intelligenze artificiali, ovvero con l'arte dell'essere umano, che spesso non è nemmeno, come dire, consenziente rispetto all'addestramento.
0: Sì, in realtà lei sta dando fastidio tra molte virgolette. In molti campi, anche uscendo un attimo da Etna Comics, lo vedo anche in ambito musicale,
1: certo,
0: creativo, a livello proprio di creatori, cioè

0: scusami, creativi digitali che fanno contenuti sui social, divide molto, perché da una parte ti può aiutare, sì, vero, dall'altra però vedo che c'è proprio un grande astio verso chi utilizza o crea contenuti prettamente con l'intelligenza artificiale.
1: Esatto, diciamo che la verità sta nel mezzo. Se tu decidi di dal mio punto di vista, se decidi di utilizzare l'intelligenza artificiale per coadiuvare il processo artistico, per renderlo più veloce, ma comunque ci metti il tuo, per me ha senso. Ad esempio, che ne so, se hai un'idea di che cosa vuoi fare, fai il tuo e poi magari, che ne so, una colorazione molto ripetitiva che richiede tecnica, che richiede perdita di tempo, decidi di farla colorare all'intelligenza artificiale. Faccio un esempio a caso, non sono un artista del fumetto, quindi sto anche dicendo una boiata per chi pratica quest'arte, però per i lavori più ripetitivi secondo me ha senso che ci sia l'IA. Per le cose artistiche io, ecco, invece ti dico, lasciamola fare agli umani.
0: Allora, una cosa che mi chiedo, prima di ascoltare un altro brano, è se anche gli artisti di fumetti metteranno sotto copyright le loro opere, o comunque questo tipo di arte.
1: Domanda perché da nella musica, miliardo di dollari.
0: Nella musica già lo stanno facendo.
1: No, giuro. No, c'è ovviamente il copyright anche sulle opere fumettistiche, ci mancherebbe altro. Il problema, come avevo già detto prima, è se poi questo copyright viene rispettato, perché tu non hai modo di provare che l'intelligenza artificiale è stata addestrata sul tuo materiale, e quindi tutto il discorso del copyright diventa un casino allucinante.
0: Andiamo avanti con Madame, Disincanto.

0: Disincanto, madame, sono Name Radio in onda da Catania. La imparerò a memoria comunque questa cosa. In onda da Catania perché siamo radio ufficiale di Etna Comics.
1: Beh, l'hai detta bene, quindi
0: sì, certo,
1: mi
0: ormai
1: sembra che tu abbia spacciolato, come si dice a Roma, no? Senti, ho una domanda per te.
0: Dimmi tutto.
1: Sei un'appassionata di film horror?
0: Sì, beh, oddio, avvocato, se devo andare a dormire, no.
1: Ok.
0: Se è pomeriggio, volentieri.
1: No, perché ho per te magari l'evento giusto, perché alle ore 16 ci sarà appunto una conferenza sui film horror degli anni 80, delle icone degli anni 80, i classici dell'horror reinterpretati da Luigi Siniscalchi. Quindi
0: quelli proprio in cui mi sento male, allora.
1: Ah, ok, appunto, sì. Hai un problema col filone horror anni 80.
0: Allora, sì, perché secondo me col fatto che è un controsenso, me ne rendo conto, ma secondo me nella mia testa ha senso. Col fatto che sono stati creati con molta meno tecnologia rispetto ad ora, perché comunque, cioè, negli anni 80 i mezzi non erano quelli che ci sono adesso,
1: certo.
0: Nel 2026, stavo per dire nel 2016, va bene, nel 2026, in qualche modo non eri settato sul fatto che fosse tutta finzione, perché si utilizzava appunto meno tecnologia, quindi magari qualcosa era fatto un po' peggio, tra virgolette,
1: certo.
0: Ma secondo me era anche più credibile.
1: Quindi secondo questo ragionamento tu, se guardi Hitchcock, muori proprio sul colpo.
0: Certo.
1: Cioè lui era uno che faceva veramente, rendeva lo sciroppo di cioccolato sangue, perché
0: certo,
1: appunto lui faceva cinema in bianco e nero, quindi, ma lì andiamo molto oltre gli anni 80, ecco. Quindi
0: nulla mi nega di avere un infarto sul momento.
1: Perfetto, no, è giusto per capire qual è il tuo rapporto con gli horror. Poi paradossalmente, se ti faccio vedere qualcosa che è uscito quest'anno al cinema, invece lo guardi
0: già, ti
1: dici,
0: dico,
1: vabbè.
0: Sì, perché so che comunque AI, finzione, scene create ad hoc, cioè nel senso, nella mia testa scatta questo ragionamento. Poi non so se effettivamente abbia senso oppure no.
1: E sugli horror psicologici invece, che non dovrebbero avere tempo, no?
0: No, ci vado sotto con quelli, perché mi impunto che voglio capire bene tutto il filone che sta dietro.
1: Ok, ok. Però non ti fanno paura, quindi?
0: Meno.
1: Cioè ad esempio mi viene in mente uno, andando proprio in quel discorso anni 70-80, no? Shining di Kubrick.
0: Perché c'è più da ragionare, quindi c'è
1: okay,
0: meno spazio per la paura, capito?
1: Ok, e invece per dire, quelli sono forse gli horror che mi instillano più paura in assoluto, perché comunque sono in un certo senso basati su quello che può succederti veramente nella vita. La psiche umana può impazzire fino a quel punto.
0: Però tu, guardando quei film, sai anche come devi comportarti, capito? È tipo manuale.
1: Però non puoi sapere che sarai in grado di farlo, perché comunque dipende tutto dal tuo cervello. Cioè in Shining il protagonista impazzisce completamente.
0: Certo.
1: E impazzire può succedere a, siamo 8 miliardi di persone, a tutti 8 miliardi.
0: Beh, mi auguro di no, sinceramente.
1: Ovviamente ognuno si augura di no. Però sì, la solitudine fa questi altri scherzi.
0: Sì, sì, sì, però nel senso, mi auguro veramente di no, perché comunque 8 milioni pazzi, cioè, è tanto,
1: Ne pensa 8
0: miliardi.
1: Fai
0: un milione, voglio dire, nel senso, 8 milioni sono tanti,
1: Sì, sì, assolutamente. Se non siamo già pazzi abbastanza tutti, perché non puoi saperlo.
0: No.
1: Ti senti pazza?
0: No.
1: Io un po' sì.
0: Mi fa piacere condurre questo programma con te. Andiamo avanti, i romantici, Tommaso Paradiso.

0: I romantici Tommaso Paradiso in diretta qui su Noname Radio, in diretta sempre da Etna Comics, perché siamo a Catania. Stavo cercando, ragazzi, comunque c'è un problema con internet, perché io stavo cercando di postare una storia sui canali social di Noname, ma non è possibile, non si riesce, non è fattibile.
1: Io, a me è arrivata la collaborazione, l'ho accettata, semplice.
0: Ma mi fai da hotspot dopo, allora?
1: Va bene, dopo ti farò da hotspot. Non diciamo che operatore hai, se no facciamo brutta pubblicità.
0: No,
1: comunque, senti, ritornando un po' anche sul discorso degli horror, ti porto dall'horror anni 80 a un'altra cosa, che sono le storie popolari, ma non le nostre nello specifico,
0: okay,
1: ma quelle di un altro paese che comunque coi fumetti, con in particolare i manga, ha molto a che fare.
0: Quindi siamo in Giappone.
1: Giappone, esattamente, perché alle ore 19 c'è una conferenza molto interessante intitolata Ghosts of Japan, spiriti, mostri e folklore nascosto, quindi dedicata a quelle che sono le figure mitologiche, esoteriche, i fantasmi del Giappone, ecco.
0: Allora, avvisiamo che arriviamo tardi, perché 18.30, 19.30 noi siamo qua in onda.
1: Eh sì, per questo, per far capire quanto appunto la fiera sia piena per l'appunto di cose da fare, di eventi a cui arrivare, insomma. E questa fiera, tra l'altro, sì, questa fiera, questa conferenza nello specifico è gestita da Bob di Beyond Ordinary Borders, che è un content creator che si dedica per l'appunto a questo discorso del paranormale,
0: okay,
1: con un focus particolare sul Giappone. E a tal proposito ti chiedo, tu credi nel paranormale?
0: Sì. Io sì.
1: Ok, con un sì convintissimo.
0: Allora, perché
1: l'altro,
0: io sono una credulona, io credo a tutto in realtà, okay, non è che cioè sono credente, vabbè, per quanto riguarda la religione,
1: vabbè,
0: ok, ma
1: discorso,
0: questa è una cosa, cioè, personale. Poi sono credente per quanto riguarda le cose extraterrestri.
1: Ok.
0: E soprattutto sono credente anche nelle cospirazioni. Mi vergogno un po'. Le cospirazioni ci credo.
1: Ci può stare, poi dipende che cospirazione, magari ce ne sono alcune che sono più convincenti.
0: Allora,
1: altre
0: alcune
1: molte
0: sono
1: meno.
0: Folli, me ne rendo conto, ma per me hanno senso.
1: Ok, quindi per te la Terra è piatta?
0: No.
1: Ok, vedi, dipende molto dal tipo di cospirazione.
0: Non ti parlo di cose, cioè le cose smentite scientificamente, ovviamente credo anche alla scienza, essendo
1: okay,
0: una credulona,
1: okay,
0: però ci sono delle cose. Tipo, adesso stiamo andando fuori argomento, però ci sono delle teorie che sono nella mia For You page su TikTok,
1: sì,
0: in cui si parla di cloni.
1: Ok.
0: Io ci credo, sinceramente.
1: Chiaro. La pecora Dolly ha dato alla testa a tantissime persone.
0: Esattamente questo.
1: Assolutamente.
0: Torniamo a noi, alle cospirazioni.
1: Sì, no, parlavamo appunto di questa mostra, quindi tu mi dici, credi nel paranormale? Credi ovviamente anche nei fantasmi, allora.
0: Certo,
1: punto.
0: Logico.
1: E in quelli giapponesi nello specifico.
0: Sì, però per me non hanno la forma del fantasmino, tipo con lenzuolino, i fantasmi.
1: No,
0: eh?
1: Per dirti, guarda, ad esempio, parlando di quella che è la cultura giapponese, per dire, tu crederesti nella kitsune, per dirne,
0: sì,
1: una, no?
0: So che cos'è.
1: Ok, e quindi magari anche al tanuki, a tutte queste creature particolari. Spieghiamolo anche a chi sta ascoltando. Ad esempio, la kitsune è un essere che può avere sia la forma di un umano, che la forma, un essere femminile che può avere sia la forma di un'umana seducente che di una volpe, che quando deve mangiare diventa appunto una ragazza, va a sedurre il primo uomo che incontra e poi fa il suo bello spuntino, ovviamente, insomma, a discapito dell'uomo che ha adescato.
0: Totalmente, sì sì, io okay, ci potrei credere tranquillamente. Ma anzi, fun fact allucinante, io ho una mia amica che arriva dalla riserva dei Kyuut. Avete presente quella di Twilight? Tanto
1: sì,
0: comunque
1: sì,
0: stiamo parlando di film, cose,
1: certo,
0: eccetera. Perfetto. Quando io l'ho conosciuta, lei ha la mamma italiana e il papà che è proprio originario della riserva, indiano d'America, no? La prima cosa che gli ho chiesto è se suo padre si trasformasse in un lupo. Giuro, cioè.
1: E lei ti ha risposto:
0: ciao,
1: sì,
0: piacere, Giulia, sono della riserva, sono indiana d'America, arrivo dalla riserva. Ma tuo padre si trasforma in lupo? E lei: no, però.
1: Però, ha detto.
0: Sì, perché,
1: okay,
0: no, perché nella sua cultura, che comunque è una cultura che io trovo molto interessante, poi col fatto di frequentarla tanto mi ci sta anche un po' introducendo, no? Ci sono un sacco di cose che adesso mi metterei proprio a parlare per ore su queste cose, però ci sono un sacco di credenze, di cose, di cose che fanno veramente abitudinariamente, che per noi potrebbero essere tranquillamente folli, ma in realtà no. c'è anche tipo la pulizia dell'anima, cioè cose così.
1: Ma penso sia normale comunque, guarda, anche nelle cose più stupide in realtà, anche se cambi paese, ma che vai in Europa, dall'Italia alla Francia, si sono comportati, anche solo comportamenti, no, che noi riteniamo normalissimi e che per loro ad esempio possono addirittura voler dire maleducazione assoluta,
0: sì.
1: No?
0: Quindi... come in Cina ruttare.
1: Lì è visto bene?
0: In Cina ruttare è visto benissimo, cioè visto come apprezzamento al cibo, mentre qua tipo mia madre mi lancerebbe fuori dalla cucina.
1: Per lo stesso motivo, ad esempio, in Giappone invece quando risucchi il ramen è una cosa che è normalissima in Giappone, lo fanno tutti, invece qui in Italia è sintomo di maleducazione.
0: Vabbè, io mi guardo gli ASMR per dormire, quindi non faccio
1: anch'io
0: testo.
1: Guarda, non preoccuparti.
0: Andiamo avanti.
1: Grosso problema con gli ASMR.
0: Andiamo avanti con la musica. Facciamo un giro dall'altra parte un po' del mondo, prendiamo un volo e andiamo da Dominic Fike con Baby Doll.

0: Baby Doll, Dominic Fike, in diretta, indovina da dove?
1: Da Catania, dall'Etna Comics, di cui Noname Radio è partner ufficiale.
0: No,
1: radio
0: siamo
1: ufficiale,
0: radio ufficiale. Tra l'altro, ho visto che, cioè, mentre cercavo di postare un contenuto, ho visto che sono usciti dei contenuti sulle nostre pagine social.
1: Esatto.
0: Quindi colgo l'occasione per ricordarvi, uno, di passare al nostro, cioè mi viene da dire stand, ma in realtà è una vera e propria postazione radiofonica.
1: Sì,
0: ma
1: esatto.
0: C'è anche uno stand con felpe, magliette, è rimasto un cordino, cioè ragazzi prendetene tutti. E soprattutto seguiteci sui social, Noname_Radio per Instagram, Noname_Radio per TikTok, così non vi perdete le ultime.
1: Assolutamente.
0: Ah, e portatevi una penna perché c'è un muro bellissimo da firmare per lasciare un ricordo. Tutti ci chiedono le penne e i pennarelli, ma vi giuro, abbiamo magliette, felpe, calzini forse, ma non penne.
1: Purtroppo no, poi non so dove troveranno lo spazio perché praticamente, non dico che è finito, però sì, diciamo chi è alto 2,10 metri potrà
0: anzi,
1: tranquillamente.
0: Se qualcuno dell'organizzazione
1: qualcosa
0: di Etna Comics ci sta ascoltando, portate una scala perché è rimasta soltanto la fascia alta per
1: e un pochino
0: per
1: anche la fascia bassa, però insomma non bisogna sdraiarsi praticamente,
0: sì,
1: per poter scrivere qualcosa.
0: Torniamo a noi.
1: Esatto, perché prima avevo fatto qualche nome, no? Avevamo parlato di Leo Ortolani, abbiamo parlato di Caparezza, a cui sono riferiti i contenuti che abbiamo fatto,
0: sì,
1: prima, insomma un'oretta e mezzo fa, e saranno tutti diciamo presenti in un'altra area, ovvero la Sala Galatea, alle ore 19, mentre noi saremo in diretta, però di fatto saranno lì, al Premio Coco 2026, la cerimonia di premiazione dedicata alle eccellenze italiane del fumetto. Perché,
0: okay,
1: per chi non lo sapesse, uno dice perché c'è Caparezza? Perché Caparezza, intorno alla fine di ottobre del 2025, ha pubblicato il suo primo fumetto in coppia col suo nono album, ovvero Orbit Orbit.
0: Dimmi di più, perché ho visto che c'è... Oggi a colazione ne avevamo parlato e ho visto che, cioè, te lo sei ascoltato proprio tanto questo...
1: Sì, sì, ma è un album che io ho ascoltato day one, perché comunque Caparezza forse è tra i miei artisti preferiti in assoluto, quindi da quel punto di vista per forza di cose dovevo conoscerlo. E Orbit Orbit è un'opera molto particolare che appunto è il suo primo fumetto. Lui incomincia a scrivere questo fumetto come sceneggiatore dell'opera, senza avere in programma di fare anche l'album, perché lui si trovava in questa sorta di blocco creativo che dipendeva dalla sua attuale condizione, perché diciamo, mettiamola così, piano piano tra acufene e sordità sta perdendo appunto l'utilizzo,
0: okay,
1: Deludito. Non riesce a sentire, sta diventando sordo.
0: Io, deludito.
1: Deludito, esatto, deludito. E di conseguenza era un po' in crisi musicale da questo punto di vista. Però scrivere il fumetto lo ha aiutato a trovare l'ispirazione per continuare anche la sua carriera musicale e tirare fuori questo Orbit Orbit, che è un album che potenzialmente, per rendere ancora migliore l'esperienza del fumetto, va ascoltato durante la lettura del fumetto. Però sono due opere che stanno bene anche a sé stanti, quindi si può leggere solo il fumetto, si può ascoltare solo l'album, oppure si può fare il misto di entrambe le cose ed avere il meglio da entrambi i mondi.
0: Allora, io non so se sarei in grado, perché quando viaggio, per esempio, no? A me piace tanto leggere e mi piace anche tanto ascoltare la musica. Se faccio le due cose in combo è come se io, non lo so, ci fosse un error 404 nel mio cervello, perché mi viene da cantare la canzone che sto ascoltando, quindi non mi concentro sulla lettura, devo ripetere la pagina. Cioè, per me è un concetto un po' strano leggere.
1: Però magari
0: e ascoltare.
1: Col fumetto è una cosa differente.
0: Non lo so, dovrei provare.
1: Perché lì diciamo che è la vista che viene stimolata di più, no? Quindi hai le orecchie sul brano, la vista sulle immagini, sui disegni di Orbit Orbit, e da lì insomma poi vai avanti pagina, di pagina in pagina.
0: Andiamo avanti con la musica?
1: Eh sì, dai.
0: Ascoltiamoci qualcosa.

0: Voilà, Elettra Lamborghini, lei dice viva la Carrà, noi diciamo viva Etna Comics perché siamo radio ufficiale di questo festival fiera.
1: Certamente, certamente, viva la Carrà sempre, ma viva anche Etna Comics, come
0: viva anche
1: detto.
0: Noi, posso dirlo, un po' tipo London Tipton.
1: Sì, è vero, viva noi, viva me in realtà lei, perché è molto, molto
0: autoreferenziale,
1: esatto.
0: Sì, mi piace.
1: Senti, devo farti assolutamente una domanda perché devo capire che tipo di persona sei.
0: Dimmi tutto.
1: Tu, generalmente, nei giochi da tavolo sei una rosicona?
0: Sì, certo.
1: Ok, te mai
0: ovvio.
1: Ok, chiarissimo. E immagino, ti è capitato di rovesciare il tavolo magari in una partita che stai perdendo, che ne so, tipo a Risico? Per
0: no, però vi faccio questa confessione, spero che non mi giudichiate. Mm-hmm. Io baro sempre praticamente.
1: Ah, ecco, a posto.
0: Sì, sì, perché io non sopporto, però non sono, cioè io sono molto brava a non farti vedere che sto barando, capito?
1: Ok, ok, però per dirti, ecco, ci sono giochi addirittura dove barare è legale, eh?
0: Perfetto,
1: se
0: i
1: puoi
0: miei
1: saperlo,
0: giochi.
1: Tipo un munchkin, non è brutto.
0: Però se mi bara qualcuno davanti faccio la pazza, no, devo barare dove non è legale, capito?
1: Ok, ha senso, però per dire, ecco, se qualcuno bara in un gioco dove non è legale, cioè fai l'ipocrita oppure dici, vabbè, ci hai provato, rimetti tutto a posto e ricominciamo a giocare per
0: no,
1: bene.
0: No, io mi arrabbio, dov'è okay. La lealtà nel
1: quindi
0: gioco?
1: Fai quindi fai l'ipocrita,
0: certo.
1: Fai l'ipocrita,
0: io ho fatto
1: okay.
0: Finire amicizie perché perdevo a uno, cioè non hai capito.
1: Ah,
0: oh madonna,
1: come bari
0: che mi sta passando davanti?
1: È un castoro gigante, non lo so, vabbè, diciamo che qui... come? Ah, un capibara, okay,
0: ok,
1: un capibara, no. E poi un tirannosauro.
0: E poi un tirannosauro che salutiamo,
1: che salutiamo,
0: lo vedrete nelle nostre storie sui social, perché è veramente molto interessante.
1: Se
0: fare
1: diciamo...
0: una diretta in cui devi mantenere la concentrazione ma ti passano davanti... questi esemplari di T-Rex, capito?
1: Se, come avrete capito, insomma, di costumi strani ne abbiamo visti tanti tra ieri, oggi e ne vedremo fino al 2 giugno, ad esempio.
0: E sta arrivando anche una TV,
1: sì,
0: tra
1: perché
0: l'altro.
1: No? Ci ha appena oh. Salutato Hatsune Miku, per dire, che tu immagino...
0: E poi Sailor... no, chi è sotto? Sailor Moon? No, ma cosa sto dicendo?
1: No, lei è Imiko Toga.
0: Ok, perfetto.
1: Di My Hero Academia.
0: Io sono un attimo confusa comunque, ragazzi.
1: È un anime. Tra l'altro sì. È il personaggio di una psicopatica, se così si può dire, quindi...
0: Mi sento rappresentata.
1: Eh sì, diciamo, vabbè, ognuno fa il cosplay di quello che vuole,
0: ognuno
1: non necessariamente devi fare quello che ti rappresenta, ma anche quello che semplicemente ti piace, ecco.
0: Certo, ci può stare.
1: Sì, sì.
0: Andiamo avanti, dicevamo, parlavamo di...
1: Risico.
0: Noi continuiamo a perdere il filo del discorso.
1: No, di Risico, perché sappiate che in realtà è già iniziato, ma c'è un torneo di Risico in questo momento in corso durante l'Etna Comics.
0: Io non vengo perché sennò vi batto tutti, ragazzi, ve lo dico.
1: Che carri armati prendi?
0: Ma di solito io i verdi.
1: I verdi?
0: Sì.
1: Dai, i neri vanno presi.
0: No.
1: Devi
0: no,
1: essere
0: no.
1: Aggressivo. Massimo i rossi, ecco.
0: No,
1: però...
0: il verde è speranza, capito? Io entro...
1: Il verde
0: cioè...
1: è speranza. Questa va in guerra con la speranza,
0: certo,
1: di riuscire a vincere.
0: Io arrivo facendo proprio la ragazzina basic che fa finta tutta fiori, amore, di qua di là, e poi vinco con i miei carri armati verdi, capito?
1: Ah, ok.
0: Non te l'aspetti da me.
1: Giochi in questa maniera.
0: Certo,
1: quindi diciamo,
0: se è un gioco
1: verde,
0: psicologico.
1: Se non c'è il verde, giallo, viola?
0: Viola.
1: Viola.
0: Viola perché è il colore di Justin Bieber. E di No Name anche.
1: Justin
0: Scusate,
1: Bieber.
0: Io... le mie reference.
1: Justin Bieber. Di No Name lo posso pure capire, ma di Justin Bieber, vabbè.
0: Vabbè, io sono un grande fan del viola comunque. Il mio terzo colore preferito.
1: Ok, secondo e primo?
0: Blu. No, cioè non blu, celeste.
1: Ok.
0: Il primo, baby blu, per intenderci.
1: Baby blu, ok.
0: E poi in realtà è il nero, anche se non è un colore.
1: Sì, tecnicamente non è un colore, ma dai, ormai nel linguaggio
0: comune. Se ti devo dire un colore, ti dico... Oddio, non saprei, il blu. Prima baby blu, poi il blu, cioè tutta la sfera dei blu.
1: Vabbè, ok. Anche il mio colore preferito. Nello specifico il ciano.
0: Cioè tu proprio colori primari sei.
1: Bello, il ciano è un bellissimo colore, non ci posso fare niente.
0: Andiamo avanti con i pinguini tattici nucleari.

0: aiuto, mi sono incastrata le dita nella cuffia. Pinguini tattici nucleari.
1: Tutto bene, Federica?
0: Sì. Tutto bene. Però allora, perché io sono abituata a usare le cuffie e poi vabbè, il microfono davanti a me.

0: per poi ritornare dalle 18.30 fino alle 19.30 su No Name Radio. E quindi stavo vedendo un po' quello che è il programma, ma c'è veramente un sacco di roba da fare. Quella che mi ha un po' più rubato l'occhio forse è il torneo di Beyblade.
1: Bello, io ci giocavo, ce li avevo, ma
0: anch'io,
1: stai scherzando?
0: Anch'io.
1: E anche lì ho fatto finire amicizie comunque.
0: Ho capito, ma tu ce l'hai cioè riesci a giocare a un gioco, finire il gioco e a rimanere amica di qualcuno?
1: Dipende, se vinco
0: come
1: no.
0: Ok, se vinci no, ovviamente, cioè tu devi per forza vincere.
1: Certo,
0: sennò...
1: vabbè, okay. Sono una persona molto competitiva comunque quando si gioca, cioè se gioco, gioco per giocare, non è che gioco per...
0: Giochi per vincere?
1: Sì, sì, ma gioco proprio perché gioco. Non
0: ok, cioè ti impegni al 110%.
1: Sì, sì, sì, cioè se devo farlo così, just for fun, ti dico, piuttosto faccio altro, mi leggo un libro.
0: Ci sta, ci sta. Però quando sei in gruppo, diciamo, tutti giocano. Anche magari, che ne so, se un gioco non è competitivo, ce la fai ad andarlo a giocare?
1: Tipo? Che gioco è?
0: Che ne so, ad esempio, al liceo si giocava, ma anche alle medie, ti dirò, gioco della bottiglia, che è un gioco, però non è competitivo, no?
1: Ma no, i germi, che schifo.
0: I germi, cioè tu non giocavi al gioco della bottiglia per i germi.
1: Ma io quando ero alle medie, io in realtà giocavo ancora con le Barbie.
0: Ok, quindi però al liceo magari.
1: Sono cresciuta tardi. No, non mi è mai capitato comunque.
0: Ok.
1: E penserei ai germi sotto quel punto di vista.
0: Chiari, sei germofobica?
1: Sì.
0: Ok.
1: Non si nota?
0: Ho notato, insomma. No, comunque, sicuramente un salto al torneo di Beyblade lo voglio fare. Anzi, mi dispiace non riuscire a partecipare, ma anche perché non ho il mio Beyblade appresso. Ma non ce l'ho manco a casa, non ce l'ho da nessuna parte. Però sarebbe bello
1: averne
0: uno.
1: Allora, io sì, in realtà.
0: Hai ancora i tuoi vecchi Beyblade?
1: Mia mamma non butta poche cose, in realtà. E quindi, tipo, i miei giochi di quando ero piccola li ha sempre tenuti tutti da parte. Lei dice per donarli un domani, però secondo me semplicemente perché ci è affezionata.
0: Vabbè, ma ci sta, cioè anch'io sono una persona che fa fatica ad allontanarsi, a separarsi da determinate cose, insomma. Non sono un accumulatore seriale ancora, per fortuna.
1: No, io...
0: Però faccio fatica a scegliere che cosa buttare, che cosa no, ci penso magari 2 giorni, poi magari mi convinco... perché una cosa non mi serve, posso donarla a qualcuno a cui serve di più, cerco di autoconvincermi in questo modo a separarmi dalle cose a cui sono
1: affezionata. No, io ho fatto di necessità virtù, semplicemente vivo in una casa piccola e quindi non ci sta tutta la mia roba e ho dovuto per forza liberarmi di un po' di cose. Ci fa un segno dalla regia che la prima ora in realtà sta velocementissimamente
0: giungendo
1: al termine.
0: No, infatti è volata via. È assolutamente volata via.
1: Arriviamo ai saluti perché è il momento di farlo.
0: Grazie Federica.
1: No, vabbè, non così, per carità. No, ricordiamo l'appuntamento di dopo, che è dalle 18.30 alle 19.30, sempre qui su No Name, in diretta da Catania, perché siamo radio ufficiale di Etna Comics. Vorrei scriverci una canzone su sta cosa.
0: Ricordiamo. Buona fortuna a trovare il jingle.
1: Eh?
0: Buona fortuna a trovare il jingle, le dico.
1: Tot, sì, totalmente. Ricordiamo di seguire le pagine social di No Name su Instagram, su TikTok, perché tanti contenuti escono lì e ci vediamo tra poco.
0: A tra poco.

mare lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.

0: dischi fa sì che mi capiscano,
1: fa sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

vita da settembre e nascondere i casini tra la gente. Come mai, come mai?

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.

Glad to meet you. You're recommended to me by some people.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

Altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non m'è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non c'è.

0: così mi baciamo.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angelique Kijo e molti altri. Info e biglietti.

0: su labiennale.org.
1: Hai tatuato un sole sulla schiena.

0: Close Friends, siamo tornati in diretta. Come
1: Ebbene
0: state?
1: Sì. Come siamo?
0: Allora, siamo in onda da... sì, stavo per dire da Sanremo, ragazzi, che flash.
1: Bene!
0: Siamo in onda da Catania, dall'Etna Comics, perché Non Name Radio è radio ufficiale del festival. E quindi siamo ritornati qua per la seconda diretta del giorno. La prima è stata alle 12:30 fino alle 13:30, adesso dalle 18:30 fino alle 19:30. Abbiamo degli ospiti anche.
1: Sì, sì, a breve ci raggiungerà insomma qualche ospite, però nel frattempo possiamo parlare di quello che abbiamo fatto questo pomeriggio all'Etna Comics, perché per dire alla fine io una sbirciata al torneo di Beyblade di cui parlavamo la sono
0: ci
1: andata
0: sei stato?
1: A dare.
0: Ho e com'era?
1: Visto qualcosina. Esattamente come me lo ricordavo, c'era l'arena,
0: c'era letteralmente l'arena,
1: i Beyblader, e praticamente c'è proprio un regolamento dei Beyblade che d'attacco, dei Beyblade di difesa.
0: Ma sai che mi sta salendo un dubbio? Tutti sì. I Beyblade possono gareggiare tra di loro o vanno per categorie?
1: No, possono tutti gareggiare tra di loro, però ognuno ha una specifica specializzazione, cioè
0: okay.
1: C'è quello difensivo che è fatto apposta per... tipo carta forbice sasso, no?
0: Totto.
1: Cioè quello intermedio batte quello di difesa, quello d'attacco batte quello intermedio e quello di difesa batte quello d'attacco.
0: Guarda, colgo l'occasione per dire a qualche Beyblader, se ci sta ascoltando, di venire allo spazio Rai dove stiamo, perché io ho bisogno di fargli delle domande, non so come dire.
1: Ok, tipo fammi una domanda di queste...
0: Allora, come li conservano, se sono gli stessi che andavano anni fa, se hanno cambiato modello, la manutenzione del Beyblade,
1: certo.
0: Cioè sono tutte cose che sinceramente mi interessano, ma se chiedo a ChatGPT non è che mi dà una risposta, secondo me.
1: Certamente.
0: Cioè
1: sì.
0: Mi serve un esperto sul campo.
1: Ma poi questo tipo di curiosità è meglio togliersele con una persona
0: sì,
1: appassionata
0: sì.
1: Davanti, anche perché, per carità, magari ha tutte le informazioni del mondo l'intelligenza artificiale, però non ti trasmetterà mai quella passione che invece ti può trasmettere un essere umano che è sinceramente appassionato di quella cosa.
0: Poi il telefono prende poco, quindi se posso parlare esatto. Con una persona è meglio comunque, non so come dire.
1: Sì, il telefono purtroppo deve prendere poco, anche perché qui a Etna Comics siamo in tanti, indubbiamente, e di conseguenza le celle fanno un po' fatica, quindi... Meglio così,
0: ma
1: se posso
0: sai
1: dire.
0: Sai che oggi secondo me c'è più gente rispetto a ieri?
1: Possibile, sì, possibile.
0: Non lo
1: io
0: so.
1: Purtroppo non ho proprio una percezione completa di questa cosa. Sta di fatto che eravamo tanti ieri, siamo tanti oggi e probabilmente saremo tanti anche domani e dopodomani.
0: Sì, oggi però sono andata a sbattere contro più persone, per questo ho questa percezione che ci sia
1: ah,
0: più
1: ecco,
0: gente,
1: okay.
0: Capito?
1: Però magari vuol dire semplicemente che sei stata...
0: Ciao! Scusate.
1: Ciao.
0: Perché vi ricordo, in caso non aveste ascoltato la diretta di oggi,

0: Che noi siamo in uno spazio in cui la gente può passare tranquillamente,
1: sì.
0: No? Quindi tu vedi anche gente travestita. Ciao. Tu vedi
1: sì,
0: gente
1: appunto,
0: travestita.
1: Hanno reagito immediatamente appena abbiamo cominciato a
0: ed
1: parlare.
0: Ed è passato un micetto di fianco alla porta, quindi l'ho saltato.
1: Oddio, un micetto, era bello importante, insomma.
0: Andiamo
1: comunque
0: avanti.
1: La possibilità che tu possa essere più sbadata di ieri invece non c'è.
0: No, perché sono più riposata rispetto a ieri. Ieri mi ero alzata alle 5, oggi mi sono alzata comunque alle 8.
1: Ok.
0: Ho dormito le mie 7 ore tutte.
1: Ok, io ci ho provato, vabbè, è andata come è andata.
0: Andiamo avanti con una canzone, Rosa Chemical, Mamma Mia.

0: Mamma mia, Rosa Chemical, sono nei Radio in onda da Catania, rinizia la filastrocca, in onda da Etna Comics, perché siamo radio ufficiale di questa fiera.
1: Esattamente, questa era la filastrocca, l'hai detta bene, quindi adesso ti prendi un bel 10 su 10, dai, questa
0: meno
1: volta
0: male.
1: Te lo meriti.
0: Meno sempre mi merito i 10 io, ragazzi, comunque non so come dire.
1: Va bene, d'accordo.
0: Io sento dei tamburi che passano.
1: Sì, ma oggi si sente veramente di tutto, dai tamburi, gente che passa con lo stereo, con canzoni sparate a mille, le fiere del fumetto sono un po' così.
0: Oggi mi sono emozionata in realtà perché ero sull'esdraio nella nostra area dove ci andiamo a rinfrescare quando non siamo in onda e partita la canzone di Dragon Ball, sai che non la sentivo da una vita.
1: Ma, quale delle tante?
0: Quella più famosa.
1: Ok.
0: Non la sentivo da una vita, ho tipo fatto uno scatto con la testa e ho detto no way, così.
1: No, ci sta, il momento sigle dei cartoni parte praticamente sempre durante le fiere, a volte parte semplicemente dal cosplayer che si è portato lo stereo, come stavo dicendo, altre addirittura vengono organizzati eventi proprio a tema dove si fa un po' di revival di queste cose, no?
0: Sì, che tra l'altro cioè, proprio, fa proprio bene al cuore, adesso inizio a fare la sentimentale, però

0: Per una persona che come me non è che mastica fumetti tutti i giorni, no? O videogiochi tutti i giorni, perché magari mi interessa un po' di più altro, cioè, nel senso ci sta, no?
1: Come no?
0: Sai che venire a a questa fiera ti rievoca dei ricordi che tu non pensavi neanche di avere, te lo giuro. Cioè, mai avrei pensato di passare un'ora a vedermi tutti i topolini esposti.
1: Ah, certo, assolutamente. Mai. No, a me, guarda, una cosa che piace molto in realtà...
0: C'è Alice in Wonderland.
1: Ecco, appunto.
0: Ciao. Sì, certo.
1: No, dicevo, una cosa che sicuramente è molto interessante delle fiere è guardarmi intorno. A me piace molto anche osservare che tipo di cosplay ci sono, che tipo di interessi hanno le persone intorno a me. Vedere se magari quello che sto seguendo io in questo in quel momento sono le stesse cose che segue la maggior parte delle persone che sono in fiere. Quindi magari mi ritrovo a vedere, a volte sono contento perché magari seguono le mie stesse opere, perché vedo il cosplay, che ne so, di Super Mario, perché è appena uscito il film di Super Mario, di che ne so, Kimetsu no Yaiba, perché è appena uscito Kimetsu no Yaiba, la nuova stagione. Altre volte invece magari di roba di cui non mi interessa niente, ma vedo 80 cosplay.
0: Bello, sì, no, mi piace, ma anche la passione che ci mettono nel creare questi costumi con il caldo atroce che sta facendo in
1: mamma
0: questi giorni,
1: mia.
0: Perché comunque sono costumi molto pesanti, posso
1: sì,
0: dirti?
1: I miei eroi poi sono quelli che si mettono il costume pesante nero, proprio ad attrarre il sole per puro masochismo praticamente.
0: Andiamo avanti con qualcuno
1: avanti
0: che non ha niente a che fare col nero,
1: okay,
0: perché Sabrina Carpenter si veste solo di rosa praticamente. Please, please, please.

0: Sabrina Carpenter, su No Name Radio, indovina?
1: Indovino?
0: In onda?
1: Ah, in onda ovviamente da Catania, perché siamo all'Etna Comics, di cui No Name Radio è

0: radio ufficiale.
1: Esattamente, stavo per dire proprio quello.
0: Immaginavo. Ho preso anch'io 10?
1: No.
0: Non mi pare nemmeno giusto nei miei confronti. Però,
1: sì, però ragazzi, io sono tirchia coi voti. Ma tu sai che io voto con le mie amiche le cose, cioè le battute?
0: Ok, cioè voi fate una battuta e poi fate il consiglio.
1: Sì, allora l'autoshade vale un punto in più, cioè comunque è divisa in tempistica, quindi devi prendere il tempo perfetto, certo, originalità della battuta e anche quanto è cattiva, perché comunque cioè, più fai la battuta cattiva e più alzi il voto. E,
0: cioè quindi premiate il black humor, per dire.
1: No, il black humor viene votato sempre alto, perché fa molto ridere,
0: chiaro.
1: Però deve piacerti, capito? Invece se tu hai una battuta che fa ridere, però è cattiva nel senso che è come se io ti stessi veramente facendo una shade.
0: Sì, leasing qualcosa.
1: Sì. Capito? È una cosa molto divertente. Molto.
0: Ok, non l'ho mai provata, magari proverò con i miei amici. Anche
1: sì, no, devi provarlo, è veramente divertente. Io lo
0: Ma avete anche una classifica delle migliori battute?
1: No, questo
0: c'è mai
1: no.
0: stato un 10 pieno?
1: Sì, mio ovviamente.
0: Ovviamente, di chi poteva essere?
1: Però non si può dire in onda, però te le ricordi le battute che fanno ridere, perché certo. Poi tornano tipo tormentoni.
0: Quindi avete una sorta di Hall of Fame.
1: Sì, certo. Logico. No, abbiamo una lavagnetta in realtà, quella con i pennarelli. Cioè quella dove scrivi col pennarello a casa di una nostra amica e li scriviamo.
0: E quando finirà quella lavagnetta ne comprate
1: e cancelliamo un'altra. Quelle vecchie, rimettiamo quelle nuove.
0: Quindi diciamo che è questa sorta di top ten forse.
1: Sì, no, anche qualcosina in più, sì.
0: Ok.
1: No, adesso ti faccio. Dopo mentre facciamo
0: sì, no, è una tradizione interessante. Sto pensando a qualcosa magari di simile che faccio con le mie amiche e i miei amici, ma niente. Veramente carina, interessante.
1: Sì, sì, ma votiamo anche i comportamenti.
0: Anzi, no, in realtà qualcosa di simile ce l'abbiamo, però è quasi, non ti dico bullismo, perché poi è una cosa che fa...
1: Noi non stiamo sponsorizzando il bullismo,
0: no,
1: ragazzi,
0: ci mancherebbe. Però abbiamo un nostro amico che spesso e volentieri fa scivoloni, fa gaff.
1: Ok.
0: No, un po' alla Luca
1: Quelli Durato, farebbero molto ridere.
0: E noi abbiamo una sorta di file dove dentro mettiamo tutti gli sfondoni che lui
1: però
0: fa.
1: Però vedi, voi siete più tecnologizzati, capito?
0: Sì, sì.
1: Cioè, noi ancora con la lavagnetta e il pennarello.
0: No, è che se noi utilizziamo solo la lavagnetta dovremmo prendere, cioè presente la Bibbia, immagina di moltiplicarla per due e escono fuori tutte le gaffe che questo nostro amico ha fatto.
1: Solo lui.
0: Perché ne fa almeno 15 al giorno, almeno.
1: Vabbè, mi sento
0: e la metà non le documentiamo.
1: Io mi sento di empatizzare con lui.
0: Non farò il nome, però insomma, questo è. Poi ovviamente tutti facciamo gaffe, quindi ogni tanto ci buttiamo pure quelle degli altri, però nello specifico questa cosa è nata per questo.
1: E le dividete per colori sul file?
0: No. Allora, c'è stato un periodo in cui le mettevamo per categoria, quindi magari errore nel chiamare una cosa, errore nell'esprimere un concetto. Però poi a un certo punto semplicemente le abbiamo messe in ordine cronologico e via, perché stavano diventando veramente troppe.
1: Andiamo avanti con un'altra canzone. Questa volta sono tre artisti.
0: Okay.
1: Lisa Doja Cat e Ray, Born Again.

0: stamina questo pezzo. Doja Cat, Ray, Born Again. Mi sono dimenticata una delle artiste, Lisa.
1: Ok. Che è quella delle Blackpink?
0: Proprio lei.
1: Ok. Vedi, sì, qualcosina sì, la so ancora.
0: 7,5.
1: Sette e mezzo.
0: Ora ti voto per tutta la
1: vita. Ok,
0: puntata.
1: Ho paura di questa cosa, anche perché poi io farei una media se continui a dare. Se mi dai no, 7,5 io me la collo. Non,
0: sì, ma non è una tempo, cosa per il quale fare una media, cioè, capito? È un modus operandi di vivere, cioè lo descriverei così.
1: Cioè, che tu prendi dai voti e io devo basare il mio modo di vivere sui voti che mi dai te.
0: Sì, capito. Cioè, capisci di star migliorando quando ti do 8.
1: Va bene.
0: Ah, non... no, vabbè, era una battuta adesso, sto scherzando.
1: Comunque... 7,5.
0: No.
1: Era una battuta.
0: Ma tu non mi puoi dare i voti, io sono la creatrice
1: di
0: queste cose.
1: No, scusami un attimo. Allora, se tu mi dici che si possono dare i voti alle battute, io do il voto alla tua, 7,5.
0: Sì, ma questa cosa... Ma vabbè, chiudiamo l'argomento, per favore. E passiamo al prossimo.
1: Passiamo al prossimo,
0: esatto. Stasera che c'è qualcosa da fare qua, sì, sicuramente.
1: Guarda, indubbiamente comunque c'è
0: perché
1: una marea. Non,
0: alla, cioè noi oggi dovevamo leggere il programma, alla fine ci siamo persi in cose.
1: Ma abbiamo letto parecchie cose, dai.
0: Sì, ma neanche troppe, non so come
1: dire. No, il problema è che ne abbiamo lette un decimo di quelle che potevamo
0: capito,
1: leggere.
0: Capito, cioè è un programma veramente molto fitto e noi l'abbiamo un po'... Capito? Cioè
1: sì,
0: ci siamo
1: sì,
0: persi a un certo punto.
1: Guarda, tra 10 minuti annunciano il vincitore del torneo di Risico.
0: Ah, abbiamo parlato di Risico, tra l'altro. Sì. Però 10 minuti noi siamo ancora in onda, purtroppo.
1: No, più che altro mi chiedo come abbiano fatto a fare un intero torneo di Risico in 6 ore. Perché di fatto è partito mentre noi finivamo la diretta.
0: Quindi è iniziata all'1?
1: Sì.
0: 1:30?
1: Sì, una cosa del genere. No, comunque sono cose che avevamo già annunciato, come ad esempio il premio Coco 2026 che si svolgerà anch'esso tra 10 minuti, dove verranno premiati per l'eccellenza italiana del fumetto Caparezza, Leo Ortolani, Luca Blengino, Stefano Raffaele, Davide Morando e Cristian Posocco. Quindi insomma a brevissimo avverrà questo evento nella sala Galatea.
0: Follia comunque che non premino noi.
1: Andiamo. Ma non abbiamo mai fatto un fumetto in vita nostra, Federica.
0: Ah, è arrivato il nostro ospite!
1: Ah!
0: È qua.
1: Sì, sì.
0: Adesso mettiamo una canzone e lo annunciamo insieme.
1: Lo facciamo accomodare.

0: Murder on the Death Floor su No Name Radio in onda da Catania, perché siamo media, no, non siamo media partner, siamo radio ufficiale.
1: No, non mi puoi cadere
0: di
1: così.
0: Etna Comics. Sono arrivati, in realtà doveva essere un ospite, sono diventati due perché siamo molto fortunati oggi. Liliana Fiorelli e Ricky Memphis. Buonasera ragazzi.
2: Bianca Nappi.
0: Ragazzi,
2: hanno dato un nome sbagliato.
0: Sì.
3: No, ma lei ce n'ha tanti.
2: Sarai licenziata, no, sto scherzando.
0: Mi auguro di no, ma potrebbe.
3: Chiamala come vuoi.
2: Basta che mi chiami con un nome di donna, allora, sì.
3: Ecco.
0: Amo, ti chiamo se vuoi. No, sto scherzando. Perdonami. Come state innanzitutto?
3: Bene, bene, bene. Voi?
0: Io imbarazzata adesso.
3: Ma che tempo porta?
1: Non c'è male, non c'è male. Io non imbarazzato, almeno non ancora. Sicuramente farò la mia gaffa anch'io, almeno anche per farti stare più tranquilla.
0: Ho appena detto, siamo molto fortunati, Chip.
3: La sei pirata, dai.
0: No, vabbè, adesso
2: siamo qua a Catania, sì. È pomeriggio, fa caldo, va tutto bene.
0: E so che siete qua anche per promuovere un film, adesso ho paura a dire il titolo comunque.
1: No, ci penso io allora, perché l'11 giugno, se non sbaglio, dovrebbe uscire nei cinema italiani Il Grande Boccia, giusto?
3: No, come Il Grande Boccia? Sì, è
1: vero. No, non, non ci casco.
3: È vero, Il Grande Boccia, sì.
1: Allora, parliamo un pochino del Grande Boccia, film tra l'altro ambientato forse nell'età d'oro del cinema italiano, del cinema romano nello specifico, negli anni 60, dove appunto tu, Ricky, interpreterai il protagonista, che è questo Grande Boccia, che però non è un regista che rappresenta l'età d'oro, piuttosto rappresenta tutta la realtà alternativa che c'era oltre a quella sfera, insomma.
3: Assolutamente sì, lui si muoveva tra i grandi proprio della storia del cinema.

0: in un modo tutto suo. Era secondo me un grande regista, perché riusciva a fare delle cose meravigliose senza una lira, senza mezzi. Era un uomo con una fantasia incredibile, e con una determinazione, una volontà di fare film. Dovremmo avere, magari ce ne fossero 10 nel cinema italiano, adesso c'è la voglia di far cinema, parlo di produzione soprattutto.
1: Eppure diciamo che nella realtà alternativa di questo film lui viene ricordato come il peggior regista italiano, lui,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Ma non è vero, è che io ormai voglio bene, non
1: credo. Dici, non riesci proprio.
0: Non visite peggio, ti giuro, non visite peggio. Poi, voglio dire, proprio per quello che lui si inventava, conosceva secondo me il mezzo. Poi lo può dire meglio la regista Karen, che è qui con noi.
2: Certo. Benvenuta, tra l'altro.
0: Conosceva il mezzo cinematografico tanto, era capacissimo di usare tutto quello che si usa per far cinema. Secondo me tecnicamente era bravissimo, no?
2: Era bravissimo a risolvere situazioni. Poi la nomina viene dal fatto che ci sono, non so, anche io rivedendo i suoi film mentre lavoravamo a questo progetto, a un certo punto mi sembrava di sentire dire la stessa battuta, perché lui montava degli stessi pezzi più volte, magari, cioè usando lo stesso Chuck, ma lo stesso proprio, quindi aveva delle soluzioni che però poi il pubblico popolare non percepiva come degli errori, perché alla fine il film c'era, e questo, lui era più trainato dal finire l'impresa e raccontare la storia, e quindi aveva come una sua percezione di quello che il pubblico potesse assorbire, anche se poi era percepito cialtronescamente, come un cialtrone da chi faceva il cinema importante, che è, come dicevi tu prima, lui si muoveva proprio nel periodo del grande cinema, cioè noi siamo diventati famosi in tutto il mondo negli anni 60, facendo festival internazionali con Antonioni, con Fellini, e nello stesso tempo però c'è questa realtà che si racconta poco e che invece muoveva tanta gente al cinema.
3: Io ho una domanda, non sono mai stata su un set, quindi è proprio una domanda di curiosità mia personale. Quanto influisce il rapporto personale con le persone con cui si lavora su un set quando si ha a che fare per, suppongo, un bel po' di tempo tutti insieme sullo stesso posto di lavoro? Cioè, com'è lavorare su un set?
0: Beh, io forse sono stato fortunato, non ho mai avuto problemi con nessuno dei miei colleghi, con nessuno che facesse parte di una troupe cinematografica, sono sempre stato molto molto bene. Mi sono sempre divertito molto, non ci ho mai avuto contrasti, però può succedere che, insomma, che c'è, come su tutti i posti di lavoro, se c'è il collega antipatico, c'è il collega antipatico. Io, devo dire la verità, non l'ho mai incontrato, non so, Bianca, se... a parte Bianca. Che...
4: No, anch'io a parte Ricky, no, sto scherzando. Fra l'altro Ricky è un attore con cui è facilissimo lavorare, perché veramente, vabbè, molto molto bravo. Però... No, sicuramente quando, diciamo, si crea un gruppo umano che si diverte, probabilmente questo passa un po', questo mi è capitato di percepirlo, questo poi in qualche modo un eco di quel divertimento arriva nelle scene e fa naturalmente bene al film, certo. Anche se il film non è un film divertente, nel senso che la coalizione poi influisce in maniera positiva. Questo mi sento di aggiungere,
0: sempre,
4: caro Ricky.
0: Sei sempre troppo profondo.
4: Esatto.
3: E allora, invece dal lato del regista, scusami.
1: Sì, sì, vai. No, avrei chiesto la stessa cosa.
2: Ma dal lato del regista, chiaramente più sono tutti motivati, nello stesso modo in cui è motivato il regista, o comunque vicino a quanto è motivato il regista, e meglio è. Perché, diciamo, il regista è accecato dall'obiettivo, tipo Boccia. Nel caso nostro, per esempio, il film si è fermato 2 anni per riuscire a fare le ultime 2 settimane. Abbiamo fatto delle cose, cioè noi alla fine eravamo Boccia, fondamentalmente era diventato, come dice una mia amica che anche ha lavorato nel film, Liliana Fiorelli, è diventato un reality più che un... Cioè, perché noi stavamo facendo un film di Boccia con un produttore che era Gagliano Iuso, che è come Tanio Boccia, però dei produttori, e con i soldi finiti cercando di inventare qualsiasi soluzione. Cioè, abbiamo girato un giorno in campagna che dovevano essere tipo 3-4 giorni, correvamo da una parte all'altra col carrello.
0: C'era sicuramente uno spirito di...

0: di necessità, esatto, virtù. Quindi noi ormai eravamo fusi col progetto e in una situazione come questa aver avuto delle persone che comunque tenevano al progetto, righi su tutti, nel senso che ha avuto la pazienza di Giobbe col produttore che gli dice adesso ripartiamo, no. Insomma, trovare persone che ci credono come te, che lo vogliono portare a termine è fondamentale, e in questo caso è stato importante, ma è stata proprio una bella lezione, perché il mio amico mi ha detto, ma vedi, quando gli raccontavo che la gente tornava, che non c'erano soldi, ma che volevano tutti finirlo, che voglio dire, un conto è il regista che vuole finirlo, sono gli altri che... E questo amico mi ha detto, vedi che il cinema è ancora un sogno, cioè c'è qualcuno che lo fa per sognare insieme, e quindi è stata una bella esperienza da questo punto di vista, cioè mi ha lasciato proprio una bellissima, sì, anche proprio un coraggio per il futuro.
1: Allora ti ripropongo una domanda che ho già fatto a Ricky in realtà, però voglio anche il punto di vista della regista. Karen, tu che penseresti di un Tanio Boccia adesso? Farebbe bene al cinema italiano una figura del genere? Hai una buona opinione di lui come ce l'ha Ricky?
0: Che risposta, aspetta, sentiamo Bianca.
2: No, secondo me ce ne sono già troppi di Tanio Boccia al momento, e poi lascio la parola a Karen Di Porto.
0: Allora, la risposta diplomatica, che forse è quella che ha dato Ricky, no, non, anche se io non c'ero.
1: No, lui ha detto che è totalmente affezionato al personaggio,
0: no,
1: e non riesce,
0: vero,
1: a parlarne male.
0: Lui è lui, quindi non può... No, quello che comunque diceva Ricky quando sono arrivata era anche legato al fatto di questo desiderio di fare, mischiato a un certo rapporto col pubblico, cioè sapere che il pubblico, allora l'idea che non devi per forza costruire, perché adesso si è un po' diviso, cioè il cinema d'autore più complesso può ancora essere fatto con pochi soldi perché magari c'è l'idea stranissima, mentre il cinema popolare ha bisogno di tutta una serie di nomi, pacchetti, cose. E invece lui faceva, era ancora della generazione dove si facevano le grandi scommesse, cioè tu prendi il pugile che è amico tuo, lo metti insieme, prendi Moira Orfei, beh, così, e t'arrabbatti, qualche pezzo lo prendi dagli scarti degli altri film dell'epoca, se ti servono scene a cavallo ce ne hai poche, a volte sono nei film di Boccia c'erano, non so, dei cavalli all'andata e poi sono altri cavalli al ritorno perché sono proprio di un altro film, cioè ci sono, diciamo, usi fantasia,
3: necessità, virtù, comunque
0: delle musiche che lui usa. Quando sono andata a trovare, dico, vorrei usare questa musica, vediamo se posso usarla anche io, erano colonne sonore di altri film, cioè io non so se poi erano rubate o aveva almeno i diritti, cioè delle musiche di Predoni della Steppa sono Il ladro di Baghdad, cioè quindi lui aveva, usava, cioè, quindi diciamo che adesso forse c'è un mondo di legalità che impedirebbe tutta una serie di cose che faceva lui.
4: Però
3: ma posso sapere la
4: tua
3: reazione quando hai scoperto che erano di un altro film?
0: No, ma ormai era tutto un delirio, perché anche noi stavamo vivendo veramente non so, il produttore c'aveva i vestiti degli attori a casa, con gli scatoloni con le odalische, cioè era tutta una situazione
4: dentro
0: ormai
4: odalische, proprio dentro gli scatoloni.
0: Cioè era il parossismo più totale, per cui mentre cerco le musiche scopro che non erano neanche del film di Boccia, dico vabbè, ormai
3: è andata così.
0: Sì, esatto, è andata così, però è stato un bel tuffo nel passato di una libertà di un certo tipo che si è per forza un po' persa, ecco.
4: Poi comunque a livello di tecnologia secondo me oggi avrebbe fatto molto di più. Oggi puoi fare un film anche questo, col telefonino, secondo me avrebbe fatto grandi cose. Oggi.
1: Anzi, è proprio una tecnica di ripresa, soprattutto, esatto, per i film horror, esatto, per questo tipo di cose.
4: Lui avrebbe girato tutto col telefonino, avrebbe fatto delle...
0: Esatto, perché quello che dice Ricky è importante, cioè lui si arrangiava quando comunque dovevi girare in pellicola, cioè il mezzo era comunque un po' più pesante, anche se poi doppiavano, quindi non c'era tutto l'apparato dell'audio così invadente, però comunque...
3: Chissà come avrebbe usato le AI.
1: Sicuramente,
0: cioè,
1: l'avrebbe utilizzata
0: questo, sì, con quello del telefonino, con quello del telefonino, no, gli faceva, mi fai, sì, una cosa.
1: Però una domanda, perché ad esempio di recente mi è capitato anche di vedere il trailer, ovviamente un po' dappertutto, e c'è la scena del carrello di 40 metri che un po' va contro il fare di necessità virtù, perché un carrello di 40 metri in teoria è uno spreco rispetto a quello che cinematograficamente può essere.
0: Sì, diciamo che lì l'idea era, è finita la pellicola, abbiamo tutti i set attaccati, quindi univa la necessità dell'urgenza di tempo, cioè avevano un'unica giornata e lì dovevano finire, perché per lui è una scommessa mentale. A quel punto c'è, cioè, la produzione gliel'avrebbe, però per lui,
1: cioè lui gira quattro scene dei quattro film

0: contemporaneamente
1: è
0: su quei 40
1: carrello,
0: metri.
1: Capito?
0: Okay,
1: per cui okay. Lui dice devo finire, tu cioè volavo la spalla.
0: Allora adesso ha più senso effettivamente.
2: Torniamo al grande boccia, siamo a Etna Comics, c'è la presentazione, ci volete dare più info? Quando precisamente?
3: Cosa?
1: Quando esce?
3: Queste sono cose.
1: No, esce il film esce l'11 giugno, quindi a breve,
2: manca poco comunque.
1: Manca poco, noi siamo stati molto contenti di venirlo un po' a presentare qua, che, insomma siamo stati alla Festa del Cinema di Roma a ottobre, ma prelancio per l'uscita, questo contesto così allegro, così vitale, così anche legato al mondo, appunto ragionavamo con Ricky oggi, dei supereroi, degli eroi, certo, dei personaggi, cioè il boccia lavorava, lui è un supereroe e lavorava con Maciste, Sansone, cioè degli invincibili che potevano, capito, che con un mazzo gigante uccidevano 40 beduini, cioè
0: era detto così, quasi no? Antieroe, forse.
1: È un antieroe eroe.
0: Ok.
2: Noi vi ringraziamo tantissimo per essere
3: grazie
2: stati qua.
3: A
1: grazie a voi.
0: Grazie mille.
1: Grazie.

0: Save Your Tears, Ariana Grande e un flash The Weeknd. Abbiamo salutato i nostri ospiti, ma in realtà c'è già un'altra ospite con noi. Questa volta, per non sbagliare, ti faccio presentare da sola, guarda.
1: Va benissimo, va benissimo. Allora, buonasera a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Io mi chiamo Chiara e sono una programmatrice di videogiochi. Okay. Ma in questo momento sono qui anche per altri motivi.
2: Esattamente, cioè, l'ho deciso io. Tu sei qui anche perché... Guarda, ti ricordi il discorso che abbiamo fatto ieri sugli speedrunner?
0: Sì.
2: Ok.
0: Qualcosa.
2: Ecco, così avrai tutte le domande che hai fatto a me, avrai modo di chiederle anche a lei, perché ecco, lei è qui in rappresentanza di Italian Speedrun Community, che

0: Qui ospite dell'Etna Comics appunto per diffondere il verbo.
1: Io ho una domanda okay. da fare a te però.
0: A me, va bene.
1: Mi ricordo benissimo che abbiamo affrontato questo discorso, ma non mi ricordo le domande che ti ho fatto, quindi se ti vengono in mente ricordamele che gliele faccio.
0: No, la prima che mi hai fatto, che mi ha fatto morire da ridere, è che lavoro fanno gli speedrunner?
1: Ah, mi spieghi?
2: In realtà lo speedrunning si configura come un hobby, cioè okay. è una cosa che faccio
1: mi ricordo benissimo quel filone che del discorso che abbiamo fatto, prego, hai tutta la mia
0: attenzione.
1: Ho parlato
0: di Super Mario in 4 minuti e 54, queste cose qui, no?
2: Ok, beh, lo speedrunning è, per chi non lo sapesse, l'arte di finire i videogiochi nel minor tempo possibile. Poi ovviamente la categoria, andiamo per categorie, più rannata è la Any%, che significa semplicemente arrivare dall'inizio alla fine del videogioco nel minor tempo possibile. Puoi fare qualsiasi cosa vuoi, diciamo, in certi limiti. Poi ovviamente abbiamo tantissime cose che potremmo dire sulle speedrun, perché le categorie si spaziano veramente in qualsiasi cosa che la community del videogioco stesso pensa, poi la può mettere in pratica. Infatti ci sono Discord, un sacco di community anche gioco specifico con cui tu puoi scrivere, puoi interagire, che ti spiegano anche come fare, cioè è una community molto aperta e infatti siamo contentissimi perché è proprio il videogioco nella sua forma che fa più community bella, perché sono sempre tutti molto accoglienti, non si fanno problemi se sei una persona che magari non ha mai fatto questa cosa e dici ma è la prima volta che mi approccio alle speedrun. Di solito non si sono sempre ma sì, vieni, dai, facciamo, diciamo.
1: Beh, è una bella cosa questa, perché è tante volte si è molto settoriali, cioè nel senso se non hai un determinato livello tendo, non ti dico escluderti perché è una brutta cosa, però comunque ti guardo un po' con la puzza sotto al naso, cioè non parlo di gente che gioca ai videogiochi in generale.
0: No, esatto, succede in tutti gli ambiti di fatto, però per fortuna posso dire che in una realtà come quella di Italian Speedrun Community non è mai successo, anche perché comunque conviene proprio alla community stessa essere aperta a tutti, perché spesso e volentieri quello che organizzate voi è un qualcosa che poi va a beneficio di tutti, perché per dire io qui voglio chiederti nello specifico di giochi d'un fiato, perché non posso non chiederti dei giochi d'un fiato come evento. Che cos'è Giochi d'un Fiato?
2: Beh, Giochi d'un Fiato è la nostra maratona. Ci riuniamo ogni 6 mesi più o meno, quindi okay. è 2 volte l'anno, una volta in autunno e una volta in primavera. In primavera tendiamo a farlo in loco,
1: in presenza.
2: Le mezze
1: stagioni.
2: Esatto, le mezze stagioni. In primavera tendiamo a farlo di presenza, quindi ci riuniamo tutti in un posto fisico e per 2 giorni di seguito i runner fanno uno dietro all'altro varie run di vari giochi, e quello che facciamo è, che è la cosa più bella, che penso che anche la cosa di cui si sta riferendo Gianluca, è il fatto che noi lo facciamo per beneficenza.
1: Bello!
2: Cioè, mentre noi runniamo questi giochi, mentre noi speedrunniamo, nel frattempo raccogliamo delle donazioni.
1: Dei fondi, certo.
2: Esatto. E questi fondi vanno direttamente a degli enti benefici che scegliamo. Per esempio sono, credo, 3 o 4 anni che collaboriamo con Medici del Mondo Italia. E quindi le nostre maratone prevedono di raccogliere fondi per loro. Nell'ultima edizione che abbiamo fatto appunto adesso a maggio, quindi poche settimane fa, abbiamo raccolto in 2 giorni 5.667 euro.
1: Cioè, che comunque... No, io ho un'altra domanda, ma potrebbe mai fare lo speedrunner? O lo speedrun? No.
0: Speedrunner.
2: Lo speedrunner persona. Speedrun
1: persona.
2: Cosa?
0: Esatto.
2: Speedrunner, sì.
1: Ok, potrebbe mai diventare un lavoro? Cioè, nel senso, magari i più bravi di qua, di là, cioè vengono pagati anche per, oppure no, attualmente?
2: Allora, nello specifico l'atto di speedrunnare non è un lavoro pagato.
1: Ok.
2: Però i top speedrunner spesso fanno gli streamer.
1: Ok, quindi guadagnano i soldi da Twitch.
2: Esatto, trasmettono le loro speedrun su Twitch, su YouTube, dove preferiscono, e da quello ricavano poi il loro sostentamento, diciamo.
1: Che poi pagano tanto. Ascoltiamo una canzone e torniamo a fare questo discorso perché mi interessa molto, ti dico la sincera verità. Andiamo avanti con Should I Stay or Should I Go?

0: Suona Name Radio, che tra l'altro, cioè, abbiamo dei legami comunque col mondo dei videogiochi, del paranormale.
1: Del paranormale?
0: Sì, certo, sto parlando di Stranger Things.
1: Ah, vabbè, certo, più un gioco di ruolo in realtà, però sì.
0: Torniamo con la nostra ospite, stavamo parlando di speedrun, speedrunning e speedrunner.
2: Sì.
0: Di tutto stavamo parlando.
1: Sono tre argomenti diversi poi, perché...
0: Sì, però speed c'è sempre.
1: Sì, sì, sì. Quindi... pure run.
0: Esatto, bravo. Finisce solo il finale. No, dicevamo, scusa che ti ho interrotto prima malamente perché stava finendo il tempo per la disposizione.
2: No, vabbè, stavamo dicendo giochi d'un fiato che devolviamo in beneficenza le donazioni e siamo un sacco contenti di fare questa cosa perché facciamo quello che ci piace, cioè giocare ai videogiochi in modo veloce e facciamo anche del bene perché diamo in beneficenza.
0: Io comunque sono convinta che dovrebbe diventare un lavoro, ragazzi.
1: Addirittura.
0: Voglio dire, pagano i calciatori perché non dovrebbero pagare gli speedrunner.
1: Guarda, non ha detto nulla di troppo sbagliato.
0: Cioè, anche giocare a calcio può tranquillamente essere un hobby ed è diventato un lavoro. Non sto parlando male dei calciatori.
1: No,
0: sto dicendo
1: no.
0: Che però se uno sport diventa un lavoro, anche un hobby potrebbe diventarlo. Cioè se io per hobby faccio collanine e poi le vendo, ovviamente pagando le tasse, la partita IVA, niente in nero, eccetera, diventa un lavoro.
2: Beh, sì... Tecnicamente quello che dici ha anche senso.
0: Grazie.
2: Però no, nel senso che credo che ancora, soprattutto in Italia almeno,
0: c'è molta ignoranza riguardo il videogioco.
2: C'è molta misinformazione, c'è tanta roba che ancora non viene vista proprio. Ma nemmeno il creare videogiochi a volte non viene visto come un lavoro. Cioè,
0: certo.
2: Dici, io creo videogiochi.
1: Detto da chi crea videogiochi poi.
2: E poi di lavoro che fai? No, è quello, cioè faccio quello per lavoro.
0: Sì, ma questo è un discorso che secondo me si estende anche tipo a chi fa il fotografo, quei lavori non tradizionali,
1: sì.
0: Ecco,
1: che chiamiamoli. Ma fotografo solo se lo fai al matrimonio, se no non è un lavoro.
0: Capito?
1: Capito.
2: Che è un po' stringente come cosa, nel senso...

0: Voi invece... Esatto,
1: sì.
0: Stavamo facendo la stessa domanda, vai vai.
1: No Chiara, volevo sapere, perché comunque in questo momento sei qui insieme a noi, però diciamo che ti stai facendo una 4 giorni, un full immersion qui all'Etna Comics. Come Italian Speedrun Community, che cosa state facendo qui in fiera?
0: Beh, come Italian Speedrun Community, in questo momento in fiera, ogni giorno alle 13.30 ci ritroviamo alla sala eSports, che è allo zoo, che è il palco dell'area videogames.
2: Grazie.
0: E... con 2 run diversi ogni giorno, quindi portiamo effettivamente le speedrun in diretta sul palco qui a Etna Comics, che è una cosa nuova, non avevamo mai fatto prima. Sono super contenta perché ovviamente si vede una cosa che normalmente magari non sempre vedi, a meno che non la cerchi nello specifico. Quindi portare una realtà del genere in una fiera come Etna Comics è una grande opportunità, non solo per farci conoscere, ma proprio per far conoscere il mondo delle speedrun, di cui magari non tantissime persone conoscono. E infatti oggi abbiamo avuto le speedrun di Paperino Operazione Papero, che è un gioco del 2000, che è bellissimo.
1: A tema poi con Panini, in un certo senso.
0: A tema poi,
1: no?
0: Con Panini. E poi abbiamo avuto la speedrun di un piccolo gioco indie che si chiama OO, che è un Metroidvania puzzle. Ovviamente adesso sto dicendo parole particolari.
1: Vabbè, del settore. Io l'ho capita perfettamente.
0: Tu hai capito, ovviamente. Però diciamo che è uno specifico genere di gioco.
2: Okay.
0: E nei prossimi giorni vedremo domani Resident Evil, il primo, e Mega Man Zero.
1: Torniamo
0: al paranormale. Resident Evil parla di zombie. Okay. È un...
2: No, ma sai che forse l'ho già sentito.
0: Un'avventura.
2: Resident Evil.
0: Sì.
2: Può essere.
0: Beh, hanno fatto sapere anche film.
2: Non mi ero.
1: Sì,
2: allora
1: può essere. Però film trash.
0: No,
1: diciamo.
0: Vabbè, sono tutti tremendi, ma non ne parliamo. Noi domani portiamo la speedrun.
2: E poi dopo avete questo e poi?
0: Abbiamo Mega Man Zero, che è il, credo, il remake o un sequel, non sono sicurissima. E invece martedì poi portiamo altre speedrun, cioè sono sempre diverse, quindi ogni giorno, se venite ogni giorno trovate sempre cose diverse, e invece martedì troviamo Alpha Prime e andiamo all'ultimo gioco, scusate,
2: non ti preoccupare,
0: lo guardo al volo nel mio. Certo, è un gioco effettivamente indie che però è andato popolare, non so quanto effettivamente perché io lo conosco ovviamente ma non faccio troppo testo, che è Blueprints, che è un puzzle mattissimo, perché ogni volta che lo giochi cambiano le stanze.
2: Ma ti posso chiedere una cosa? Ma tu che rapporto hai con la tecnologia, tralasciando i videogiochi? Cioè, è una cosa che mi è venuta in mente adesso, che ho detto, boh, vabbè, gliela chiedo.
0: Beh, in realtà sono sempre stata molto dentro la tecnologia, già da piccola. Cioè, per esempio, sono stata messa davanti a un computer a meno di un anno. Quindi, sì, mio padre era già appassionato di tecnologia e di cose nuove, e quindi già da piccolissima, con Windows 98, già io guardavo le cose, facevo le cose col computer, scrivevo, eccetera, eccetera.
1: Tu puoi dire di aver imparato a usare vagamente il computer prima di aver imparato a parlare, addirittura.
0: Sì, quasi, praticamente sì, perché pigiavo i tasti a caso, però era lì.
2: Comunque, era un utilizzo.
1: E poi è servito, perché comunque è diventata la tua carriera.
0: Assolutamente sì. Effettivamente sì, perché appunto per rilacciarci al ma cosa fanno gli speedrunner di lavoro? Ecco, nello specifico io sono ancora dentro lo stesso mondo, perché programmo videogiochi.
2: Ah!
0: Li creo proprio.
2: Ecco perché mi hai fatto l'esempio del tipo dell'effettivo che lavoro fai. No vabbè, follia.
1: Hai mai speedrunnato un videogioco che hai creato?
0: Allora, non ancora. Però in azienda abbiamo fatto speedrun del livello, del primo livello di uno dei nostri videogiochi, che è The New Zealand Story Untold Adventure, che è un remake di The New Zealand Story, il coin-op arcade dell'88. Quindi di quello io e l'altro programmatore e anche un ragazzo del marketing ci siamo sfidati per vedere chi riusciva a completare al meno tempo possibile. In questo momento sfortunatamente non sono io che l'ho fatto, ma è l'altro programmatore che l'ha finito tipo in 16 secondi. Però il primo livello è comunque abbastanza corto, quindi... Però è tutta una questione di ottimizzazioni, eccetera.
2: C'entra anche sicuramente la matematica, cosa che io non conosco.
0: Sì, ma non sempre, è più la fisica, sì, ma la matematica a volte può tornare utile, ma nel caso di contare, nel senso che devi contare i frame, questo può capitare che succeda, e che effettivamente nelle speedrun magari molto corte anche qualche frame può fare la differenza.
2: Allora,
0: è una cosa strana.
2: Il nostro tempo, cioè, proprio è finito, però...

0: vuoi tornare nei prossimi giorni, cioè mi interessa comunque continuare questo discorso. Cioè, mi sono tipo appassionata adesso, capito?
1: Cioè, sta rapita ormai, esatto.
0: Giuro,
2: va benissimo, tanto io sono qui tutti i giorni, appunto domani siamo a fare le speedrun di nuovo, martedì siamo a fare le speedrun di nuovo, quindi quando volete.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo, grazie, ti ricordo, cara, gli appuntamenti in caso tu ti voglia incastrare, venire, sì. 12:30, 13:30.

0: Cosa significa Tedua?
1: Tedua.

Ho voglia di sentirmi ritrovarmi, magari avervi tutti qui vicino, per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare, ho voglia di non farmi più scappare, capire tutto senza domandare.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: A mio discolpa dico che ero perso, ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai?

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi?
1: Benz. Ho dei sassolini.

sociali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Sono il buono, mi voglio convincere, ma col male ci devi collidere, con quell'atto ci dovrei chiarire, ma col vero non voglio convivere, perché so che cosa ne concerne. Oggi porto agli occhi le coperte, stanotte voglio solo apparire, che a me nessuno mi ha mai dato niente.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

è il Gemitais, ti rispondo ancora che vuoi. Cambio l'attacco che siamo arrivati alla settima. Con M siamo come quella bibita energetica. Ci avessi i capelli ci avrei una tipa che mi pettina. Se giro questa lei che mi molesta, frate proprio piscio in testa a chi ci contesta. Queste tipi perfette sono la ricompensa. La bocca si muove da sola e va tipo Tesla.